0: chi bu lo xie chi la nie o chi ge te da shi dai ke xie mie chi kim sang ki pu mi chi ne xi pu gu jiu zhe da pu gu ki ge kim da zong duo qin bu da pu gu gang qi jiang ga da bei guo ru xie bu dui bi du chi bu an zui yan yu lo ge bu di zhe men gu yao ma shi bi
1: Po chung a, tang a kandre chi huli. Rake jo jo xiga gyung chi shiri. Wa kheng ji te, rikwa jim, soya gom che tu nye ki, po kyo ga chi ma ri. Rake gyu yo ri. Chung du ne nye tuan da khar yu ne, mi shi da lama xie ba, su su soya gom che di yu. Rang de yu du, wa ni jin ju ni pen zu xie ga yu.
2: 他这人出不来当年心能够同意说谢我的这帮人来把你拉进来拉进来宝宝拉进来姐万荣给俺安乐无事节不过于事情俺来过最多一年让女的不过给那年轻我的去最大心里当一年让学的谈点年龄最冷 계진님들

0: lop ti khia ma lep chi la
1: zang ki yu
0: ran chu tu feng du ge ma tom chi mo do mo ki chi ji ko chung e a
1: am la
0: o
1: ko wa te ga
0: ti khi shi
1: a chi xing zhe se zhen di ki me
0: ran di ga bu chi yo shi wo
1: ga bu yu Lung xin da lan zhuo ye ma de, san yi de de suo luo yan ta ge ba.
0: A qi, ku yu sao qi na li za, luo zhuo le suo si le ji, zhuo ya dan hu da.
1: Ko
0: qi ge.
1: Wo ne mo ge.
0: Da ji su. De da. Zhen ne ge jiu de yu. Tun du su zhu da, suo mei yi zi qian, yu xie, tun du ne xie hui lu yu. A zhuo qi, a zhuo lu yu da. Wu su da, tu luo qi li. Ni da de shi wu su qi wu shi. Wu su zuo bu de zu. 让给咱们出门的租客时代，你也注意着我。
1: 阿姆拉，
0: 吞多吐露，卡切算啊。